0: jeng bom mi kete kete. Ela fanat mari mi wo kete kete lori kan ibandore. Ola mi ki omo abile. A feast for lunch.
1: Come and see the Lord.
0: Akin wa le tayo.